0: ma.
1: I awara.
0: Azanina nsanera.
1: I azanina nsanera.
0: Karagure amseng ma.
1: Asani.
0: Azatoa nsanera.
1: I azatoa nsanera.
0: Karagure amseng ma.
1: I awara.